santo que su tropaio, su tropaio, naisancoro, naisancango. Oi, boi, mui, cari, so andanai, andanai, sotai, andere, sige, ale, yaka, ale, yaka, nari, yaka, oi, boi, mui, cari, leta, o, toro, ema, tere, ya, ya, uro, mai, uro, uro, mai, nari, tere, mare, uro, nari, tere, Ave la mea, reto oro, eva tere, da tere, oro, pai, naisa oro, naisa bako.